0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde estés, sigue la frecuencia naranja. Más música, Pontexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde estés, sigue la frecuencia naranja. Más música, Pontexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Donde estés, sigue la frecuencia naranja. Más música, Pontexa.